0: 4, non Focus, volevo fare.
1: Non so se ti
0: vada a fare, va. 4, non Focus, volevo fare. Charlie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.